Sta finestra sta rossa, o balcone rimbetta sto russa, e s'amore passione bis, e se pazza d'amore di essa. Se fanno una guardata, poi se ne fanno nata, senza tenere coraggio.

quella fa colombrina e chi le chiusa piccia sta rossa malovina di casa fide fan. E a rossa veda con russa se fa russa russa russa, russa veda che a rossa se fa russa russa russa, a pressa is per da capessa. E a rossa con una mossa maliziosa l'arra passa. Wait, wait!

A finestra stufata da rosso, o balcone sta mamma d'orusso. A signora Gallucca guissa, io signora Gallucca guessa. Tu vira che triata, sta mamma costupata, ci manco concertina per cantare. O russa quando vede a rossa la vena tosse. A rossa quando vedo russa la vena mossa. Che la fa colombrina e chi li chiusa a piccia, sta rossa malupina di casa fide fa. E a rossa vede che russa se fa russa russa russa, russa vede che a rossa se fa russa russa.

Che la fa colombrina e che li chiusa a piccia sta rossa malubina di casa fide fa. E la gente vede che russa se fa russa, russa, russa, vede la rossa casa fa rossa, rossa, rossa.